baye dama doon ku baax tax suñu borom bañ alal dem ko ko tassu ko tappa bo ñoo mo tax suñu dina xadi yitt ko tappa kon